se ti cammina per la strada leggera, ormai è sera. Se accendono le luci dei lampioni,